Ale mi dneska to mata. Ben cuore quando hai niente a mim. Angola, Angola, oi, poça. A mi dneska to mata. Ben cuore quando hai niente a mim.